ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Raffaele dice: ma perché dobbiamo fare sempre sacrifici? Già ne facciamo tanti e basta. E intanto buon onomastico, dai, cerca di stare tranquillo almeno oggi.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Non c'è ancora un colpevole per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dell'intelligence egiziana per il solo sequestro di persona. Tra loro anche Magdi Ibrahim Sharif, indicato dalla procura come l'esecutore materiale dell'omicidio e per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Assolto il quarto imputato, il generale Tarek Sabir. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Per lui potrebbe arrivare a breve la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. I PM riferiscono inoltre che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta sono state rilevate controanalisi ritenute idonee, secondo la procura, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Parigi è pronta a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese lo ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla richiesta di archiviazione. La nuova disponibilità potrebbe portare la Procura di Roma a rivedere la propria posizione. Il 27 giugno 1980, il 19 Itavia precipitò nel mare di Ustica. Morirono tutte le 81 persone a bordo. Tra le ipotesi investigative, quella dell'abbattimento accidentale durante uno scontro aereo tra velivoli libici e della NATO. Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone. Le simulazioni condotte a Roma con i RIS indicano che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La perizia è stata richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, dopo il taglio dei prezzi nelle stazioni Eni e IP, Assopetroli chiede al governo un tavolo di confronto per scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza. Nei distributori ex Agip, benzina a 1,99 € al litro e diesel a 2,19. Analoga iniziativa è partita nei circa 300 impianti IP. Nelle grandi città si sono formate code e in alcune stazioni le scorte sono terminate. Lavoriamo per difendere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni. Palazzo Chigi fa sapere di aver ricevuto segnali di disponibilità anche da Kuwait. E oggi a Praga la Presidente del Consiglio incontra il Premier ceco Andrej Babiš. Sul tavolo le proposte comuni da portare al Consiglio europeo di ottobre. Al centro il caro energia e la revisione del sistema ETS, la tassazione europea sulle emissioni di carbonio, considerata da Roma un fattore di aumento dei prezzi e di penalizzazione della competitività delle imprese europee. Lo sport, calcio, l'Italia ritrova il sorriso in Nation League e gli azzurri superano 4-1 la Turchia nella seconda giornata con le reti di Bastoni, Frattesi, Caiode e Pio Esposito. La squadra di Mancini sale a 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento della prima sosta stagionale. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: Ed eccoci a bordo, benvenuti e buon viaggio a tutti voi. Siamo pronti e salutiamo Tobia che dice: non vorrei sbagliare, ma oggi non è San Raffaele. Ma no, lo è, perché sono i tre arcangeli, quindi parliamo di Gabriele, Raffaele e Michele. Quindi poi non so se anche Arcangelo è il nome che ritorna, che rientra in questi festeggiamenti. Ad ogni modo, auguri a tutti voi. Cominciamo subito con Giovanotti.

0: Parlare d'amore anche Saif a bordo del treno delle 8 appena partito. Benvenuti e buon viaggio, cari passeggeri. A proposito di viaggi, di spostamenti, ecco com'è la situazione benzina quest'oggi, perché ieri alcuni automobilisti sono arrivati alla stazione di rifornimento e si sono ritrovati davanti la scritta super esaurito. Insomma, le pompe sono state prese d'assalto, quindi nel giro di poche ore hanno esaurito la benzina disponibile. Questo quasi in tutta Italia, a Napoli, poi anche Bari e Foggia la stessa cosa. Ieri nel tardo pomeriggio si sono ritrovati appunto gli automobilisti a dover andare via perché non c'era benzina. Intanto sentiamo Michele cosa ci dice.
1: Allora, ciao a tutti, buongiorno. Io ho due domande. La prima è: ma secondo voi davvero un'azienda, un'industria multinazionale come l'ENI pensa al bene degli italiani? È evidentemente un'operazione, diciamo, di marketing, di business. La seconda invece è questa: ma se riescono a farci lo sconto sul carburante da due giorni, prima quanto stavano guadagnando in più rispetto a quello che bisognerebbe guadagnare onestamente?
0: Beh, Michele, devo dire che hai posto due domande da 10 milioni di dollari e quindi invitiamo a rispondere a queste tue domande al 347 49 00 29.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Ue su Radio Kiskis Italia, qualcosa per te. Salutiamo Matteo che ci scrive, ma per caso, e parliamo appunto delle multinazionali che stanno applicando questi sconti al carburante, per caso hanno fatto ci hanno fatto un regalo per un mese? Io credo che a guadagnarci siano sempre loro, e quindi c'è tutto il discorso del petrolio, che quando diminuisce il prezzo, comunque il costo dei carburanti alle pompe dei distributori non cambia. C'è poi Roberto, c'è anche Giuseppe, d'accordo sul fatto che sono tutte manovre elettorali. Sentiamo Savio.
1: Buongiorno Ida, buongiorno regia. È semplice, la risposta è semplice. Siccome hanno paura di essere tassati per gli extra profitti che loro hanno, perché poi l'opposizione sta spingendo tanto che vengano tassati questi petrolieri, e allora fanno finta che ci fanno un po' di sconto per un mese. Questo è il punto.
0: Beh, si sono portati avanti, Savio. 347 49 00 29 per i vostri messaggi. Forse

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Piano Emma insieme a Arcomi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Valerio Negrini e Roby Facchinetti scrissero questa canzone nel 1981 come un omaggio a John Lennon, che era stato ucciso pochi mesi prima, e quindi celebrare un ideale di pace e di armonia con la musica. È il pezzo che venne fuori. Chi fermerà la musica?

E Pooh, con questo grande successo, chi fermerà la musica che abbiamo cantato insieme? Nella terza parte, quindi tra una mezz'oretta più o meno, andremo in libreria con Freschi di Stampa. E cari passeggeri, i libri, sono diventati protagonisti di una nuova app che promette di far incontrare le anime gemelle. Ecco, siccome c'è una certa crisi, una crisi che riguarda proprio questi sistemi di incontri online, ecco che due americane, tra cui una scrittrice consulente creativa, hanno creato questa sorta di Tinder per appassionati lettori, e il New York Times ha definito questa app una grande idea, e sta già facendo numeri da capogiro. Perché? Le ideatrici ci credono molto, e soprattutto puntano sul fatto che Cupido si attiva proprio a partire dalle librerie. Quindi che cosa succede? Vengono classificati gli utenti in uno dei 12 archetipi di lettura, che vengono stilati con un quiz di 25 domande, per lo più incentrate sulle scelte tra due brani letterari proposti. Quindi le risposte creano un modello che poi alla fine sintetizza, così come dicono le creatrici, come pensiamo che tu veda il mondo, e da quel momento in poi scatta l'incontro tra le due persone che sono interessate appunto alla lettura. Ma è una cosa davvero molto bella dal mio punto di vista, per chi ama anche la lettura. Un po' ricorda il verso dantesco: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.

0: verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: del treno delle 8. E beh, ci avviciniamo alla conclusione di questa seconda parte del nostro viaggio di oggi. Torniamo a parlare di libri, perché stando al New York Times, i libri con questa nuova app di dating sono diventati il nuovo strumento per fare acchiappanza. Si dice così, Angelo? Tu che sei molto... si parte dal fatto che c'è una certa stanchezza per quanto riguarda le interazioni seriali, che sono tutte uguali, per cui gli utenti stanno scappando da queste app di incontri online. La cosa, diciamo, interessante è che la generazione Z torna a conoscersi dal vivo, e allora, se proprio bisogna restare, indugiare, cercare di colpire Cupido le app di dating, ecco, i libri possono servire. E a seconda di quello che si sceglie, a seconda dei gusti che si hanno, si può incontrare appunto la persona del cuore. Questo, come dicevamo poco fa, ha fatto venire in mente il celebre la drammatica storia d'amore tra Paolo e Francesca, che è stata cantata da Dante nel quinto libro dell'Inferno. Che dire, in un paese che legge poco, quanta speranza c'è di incontrare l'anima gemella con un libro? Se poi vi è capitato o vorreste provare, scriveteci.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel nostro paese, quindi anche nelle regioni meridionali il tempo resterà bello. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, condizioni in meteo più estive che autunnali. Anche e soprattutto come temperature che soprattutto sul versante tirrenico arrivano a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul versante adriatico, ma si sta bene un po' ovunque. Per i dettagli sulle vostre zone e sapere per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Amore. Sembra quasi una preghiera alla fine questa canzone di Saif, che piace tanto, tanto, tanto. E dico tanto alla nostra amica Carmela, che a proposito di lavoro da cambiare, lei è felice del suo lavoro, incontra tante persone, ma se dovesse cambiare lavoro dice: vorrei fare il tuo di lavoro. A parte che il nostro non è un lavoro, in tutta sincerità, lo devo ammettere. Uno dice: ma voi chi siete? Ci presentiamo, sì, Angelo Zella in regia, lui che vuole cambiare lavoro, vuole diventare titolare di questa azienda radiofonica, ma non ci riuscirà perché... Vabbè, io sono Pino Belmonte, signore insieme fino all'ora di pranzo con Made in Italy, e questo, lo sapete, è un periodo un po' di propaganda elettorale e tutti stanno promettendo cose da fare, cose da dire, tanto per dire, scusate il gioco di parole, abbiamo sentito la scuola, il fatto della scuola, il tetto massimo, vabbè, quelle cose lì, ce ne sono altre e le vogliamo vedere insieme partendo dal ministro dell'istruzione Valditara e del merito, Valditara, perché ha ufficializzato che cosa? Con una nota vuole togliere i compiti, l'assegnazione dei compiti attraverso gli strumenti elettronici. Il ministro dell'istruzione infatti ha ufficializzato questa stretta e si legge in questa nota: l'assegnazione continua dei compiti a casa tramite piattaforme digitali ben oltre l'orario scolastico è vietata attraverso praticamente il cosiddetto registro scolastico. Ma attenzione, so anche di assegnazione dei compiti attraverso i gruppi social, tanto per dire WhatsApp. Quindi il ministro vieta l'assegnazione dei compiti a casa dei ragazzi attraverso le piattaforme digitali. L'assegnazione deve essere fatta entro i termini scolastici, l'orario scolastico, come si faceva una volta. Il professore, prima di andare via, voi prendete il diario, segnate da pagina tot a pagina tot. Era così o non è così?

quarto. E allora il ministro Valditara ha detto stop, compiti a casa fuori dall'orario scolastico e sulle piattaforme digitali. Ma voi siete d'accordo o no? 347 49 00029.

Marco con questa bella canzone che si chiama Los Angeles. A Made in Italy, dicevamo, è un clima questo di propaganda elettorale, la propaganda elettorale o propaganda politica, mettiamola così, forse è meglio, evitiamo elettorale, propaganda politica. Ci sono diverse proposte, abbiamo già sentito la premier che vuole mettere il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole italiane, Val di Tara, come avete sentito, addirittura no compiti assegnati fuori dall'orario scolastico e sulle piattaforme digitali perché i ragazzi devono allontanarsi da questo, dalle piattaforme digitali. Signori, ritorna a parlare del reddito di cittadinanza. Normale, no? Nel senso che se uno mette sul piatto quello e magari qualcun altro ne mette qualcos'altro sul piatto, c'è qualcuno che sta pensando al reddito di cittadinanza. Quasi 600.000 occupabili individuati che possono usufruire di questo sostegno all'occupazione economica. Viene già denominato reddito di cittadinanza 2.0 perché il progetto prevede chiaramente, per avere questo sostegno economico, seguire dei corsi di formazione e altro. In sostanza, si ritorna praticamente al passato, da quello che mi sembra di capire. Anche su questo argomento, 347 49 00 29, cosa ne pensate?

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre. Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Nera, nera, nera, nera. È una di quelle canzoni che si fa cantare dalla prima nota fino alla fine, questa di Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era l'anno 1992 quando Mea Carol Jamison diventa la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Endeavour. Di quell'anno, il 1992, invece ascoltiamo un grande classico di Mia Martini.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Cambiamo tutto, proprio così, questa nuova canzone di Ultimo, bellissima. Voglio salutare il mio amico Enrico da Monteforte, grandissimo artista che di tanto in tanto ci manda delle sue opere al 347 49 00 29, e noi che siamo sensibili a queste cose ci sciogliamo. Grazie amico mio, veramente ti vogliamo tanto bene. Intanto, a proposito, torna di nuovo l'incubo di Nostradamus, ma dico io, ma non lo possiamo lasciare tranquillo questo scrittore del Cinquecento che evidentemente si è, per fatti suoi, ha scritto delle cose e noi le stiamo interpretando in tutt'altro modo, almeno come la penso io. Sta di fatto che nelle ultime quartine lette da un analista esce fuori che la fine del mondo, signori, ora è certa, lo dice questo analista che ha analizzato un'altra quartina di Nostradamus e parla della fine del mondo entro il settembre-ottobre del 2027. Quindi abbiamo più o meno un anno di vita, amici e amici, divertiamoci, facciamo di tutto e di più, perché questo signore ha detto che Nostradamus ha fissato la fine del mondo nel 2027, tra settembre e ottobre. Signori Zucchero, sentiamolo.
1: As we grew up in our tradition and it was dark, the Lord was our light.

0: penso.
1: Ma veramente ci sono code ai distributori di benzina, file di macchine per fare il pieno ai distributori di benzina, signori? No, fatemelo sapere, magari avete vissuto anche voi questa esperienza. Con un WhatsApp, vi aspetto.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
3: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Voglio salutare il mio amico, il nostro amico Nino dalla provincia di Bari, che dice: mi hai dato una bellissima notizia, hai detto che il mondo finisce nel 2027, ma io devo ancora finire di pagare la macchina, e va bene così, ha detto, almeno evito di pagarla, grazie. 3, 4... Sei grande, Nino, ti voglio veramente molto bene. 347-49-00029, amici, raccontateci anche se anche dalle vostre parti ci sono file per fare la

Questa è la canzone di Ramamamà e si chiama Crepe, uno dei suoi primi grandi successi di Rama. Tra poco allora andiamo in redazione con i fatti più importanti di questa giornata. Voglio salutare anche Candida, grazie Candida per il tuo WhatsApp, letto tutto e fino in fondo. E allora dicevo, redazione con i fatti più importanti di questa mattinata, e chiaramente in primo piano c'è ancora il caro carburanti, sto caro carburanti. Prima ancora questa di Elisa. No.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Dopo le mosse di Eni ed Enilive, Socari Pia, anche Kuwait accoglie l'invito del governo, applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio, cala il prezzo medio dei carburanti: 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente e nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran e devono riconoscerlo. Ad affermarlo è un portavoce di Pasdaran. Il presidente Donald Trump, poi attaccato, è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui all'Iran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca: Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricine, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata nell'altro studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni, residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe pubblicato inoltre numerosi contenuti di natura propagandistica. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo a Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport calcio: l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà la preparazione oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia e di Zidane. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

un'altra amica. Ma ho già detto che questa canzone di Annalisa e Madame insieme sembra uscita pari pari da una compilation anni 90, quando esistevano le compilation. Si chiama Amica, è una nuova canzone, altro che vecchia. Signori, siamo noi Made in Italy, terza e ultima parte di questa giornata di martedì. Dal punto di vista meteorologico, si sta bene, freschetto, ma va bene così. Angelo Zella in regia dice lo stesso. Io sono Pino Belmonte, grazie. E scriveteci al 347 49 00 29, magari perché no, fateci sapere se anche da voi c'è questo freschetto, questa situazione gradevole da vivere dopo il caldo di appena due settimane fa. E intanto oggi 29 settembre non è la famosa canzone, 29 settembre è anche la giornata contro lo spreco alimentare. Credo sia la sesta o settima edizione di questa giornata contro lo spreco alimentare, perché il cibo, la giornata internazionale della consapevolezza dello spreco alimentare, non riesco a trovare il numero, ma non è un problema. Andiamo su questi dati, perché in questa occasione è proprio il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, a rilanciare sui nostri sbagliati comportamenti per la conservazione del cibo. Quindi sprechiamo circa 6,6 miliardi di euro di cibo buono solo perché abbiamo dei comportamenti sbagliati. Tanto per dire, compriamo troppa roba convinti di mangiare o comunque consumare quella roba, salvo poi buttarla nella spazzatura. Poi sulla data di conservazione c'è da fare una differenza tra da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente entro, perché quel preferibilmente entro fa la differenza, vuol dire che anche oltre quella data probabilmente si può consumare. Tanto per dire, una scatola di fagioli con data scadenza ieri ma con preferibilmente oggi la utilizzate voi, non lo so, fatemelo sapere con un WhatsApp. Intanto Tony F con Gaia.

Ma quindi quel preferibilmente da consumarsi preferibilmente entro e la data di scadenza fa la differenza, perché secondo queste note dell'Istituto Superiore di Sanità magari quel prodotto può essere commestibile anche dopo quella determinata data, quindi dobbiamo fare molta attenzione per evitare lo spreco alimentare, come dicono queste note. C'è anche questa degli 883 ora.

0: vivere, che bella.
1: Ariete con Angelina Mango e che bella vita, che bella questa canzone. Io aggiungo, signori, il giro dei rincari non è finito, perché uno poteva pensare finiranno questi rincari su tutti i tipi di prodotti. No, non è finito, l'ultimo della serie, che arriverà però l'anno prossimo, riguarda le sigarette. Ne stavamo parlando io e Angelo Zella, che non siamo fumatori, mettiamolo in questi termini. Prezzo delle sigarette nel 2027 aumenterà di 25 centesimi per pacchetto, ma attenzione, perché l'agenzia delle dogane e dei monopoli fa sapere che non è un aumento di 25 centesimi generalizzato su tutti i prodotti di tabacco, perché, come specifica questa nota, la richiesta di aumento viene fatta direttamente dai produttori e dagli importatori. Quindi alcune marche hanno chiesto all'agenzia delle dogane e dei monopoli di aumentare le sigarette di 25 centesimi. A questo punto qualcuno potrebbe dire: ci dici la marca, quale marca aumenterà? Non è dato sapere, perché l'elenco non è stato fatto. Aggiunta una nota a questa notizia, anche le sigarette elettroniche purtroppo aumenteranno di qualche centesimo. Anche qui un vostro pensiero al 347 49 00 29. Noi intanto ascoltiamo Francesco Renga.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: gli Senza di Me, Racoiz con Ti Manca L'Aria.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Primi mesi del 1981, viene lanciata sul mercato italiano, signori, l'auto degli italiani, la Fiat Panda, la prima versione disegnata dal grande Giorgetto Giugiaro. Di quell'anno, il 1981, questa mattina ascoltiamo un'altra grandissima, Ornella Vanoni.

sigarette per la canzone di Anna. E a proposito dell'aumento delle sigarette, la nostra amica Giusy cita una scena del film Così parlò per la vista, quando si parla dell'abbonamento a Natasha, ma non mi ricordo chi fece questa battuta.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: polemica te la canzone di Eddie Brock a Made in Italy. Quasi in chiusura voglio girarvi questa notizia che un po' mi inquieta, Mikhailo Fedorov, uno dice ma chi è? È l'ex ministro della difesa ucraino che viene definito il giovane genio dei droni, lui che si è inventato questi droni che vanno a colpire, abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Ha detto chiaro e tra le altre cose, questo signore, questo Fedorov, mi dicono essere anche consulente speciale del Ministero della Difesa, il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Vabbè, la mettiamo lì giusto per informazione. Ha detto chiaro e tondo che entro 6 mesi è capace di costruire un esercito di robot soldato. Robot soldato. Entro 6 mesi lui è in grado di costruire questo esercito di robot soldato da impiegare in operazioni di attacco e di difesa. Quindi lui nel suo immaginario, adesso non sta a noi dire che tipo di immaginario è, negativo o positivo, ma voi potete utilizzare altre parole, in futuro la guerra potrebbe essere la guerra tra nazioni, in questo caso immagino l'Ucraina con qualche altra nazione, non lo so, forse avete capito chi è, si potrebbe fare utilizzando dei robot e quindi salvare vite umane. Ma fino a che punto, dico io, fino a che punto? Però sta di fatto che lui è in grado di farlo, ma credo il futuro sembra tutto uscito dal film Terminator, vi pare? Più o meno è quello.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai, vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

anni Gianni Fiorellino, la nuova bellissima canzone che si chiama Come Me Manca, è stato nostro ospite proprio l'altro ieri e abbiamo scoperto altre cose nuove che farà nei prossimi giorni.

Trasportati, cullati dalle onde di questa canzone Parlar d'amore Safe su Radio Kiss Kiss Italia, 14:08. Buon pomeriggio a tutti voi e noi di pausa pranzo, insomma, di tanto in tanto ci dedichiamo anche alla polemica, quella sana, non lo sappiamo se è sana, però quelle cose che proprio ci fanno storcere il naso, perché c'è da dire che, insomma, non suona bene questa faccenda, l'idea che Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile siano state premiate per insomma un'occasione speciale, il premio internazionale della cultura. Ora facciamo un passo indietro, ricordiamoci un attimo chi è Vanna Marchi, la regina delle televendite, colei che poi insomma ha dovuto scontare mesi, anni di reclusione perché condannata, arrestata e condannata per associazione a delinquere, quindi non una cosa proprio che ha molto a che fare con la cultura. Ovviamente non abbiamo letto i libri di cui si parla, quindi veramente alzo le mani rispetto a questa faccenda, però la polemica non parte da noi, parte da un po' tutto l'ambiente della cultura, perché se questa è cultura, una domanda viene da porsela. Dunque, sua figlia Stefania ha ricevuto il premio per il libro Vendere, puntini puntini cara la pelle, mentre invece lei, Vanna Marchi, si è dedicata ad altro, un libro rispetto, un ricettario che si chiama La verità è che io cucino così, quindi non si pesa niente, l'unica misura è l'amore. Questo è il titolo per intero. Il tutto si è svolto in una sala a Roma, nel Campidoglio. È un'associazione privata che ha dato questo riconoscimento, però ovviamente ha dovuto ricevere l'ok ad utilizzare quella sala dai piani alti.

su Radio Kiss Italia. A proposito di Vanna Marchi, per chi l'avesse persa, c'è la docuserie Vanna di qualche anno fa, la trovate penso ancora su piattaforma, molto interessante perché davvero ti fa entrare nella psicologia del personaggio, quasi inquietante.

canzone di Raff, versione di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Kiss Italia. Laura Pausini scoperta da Lucio Dalla, questa è una cosa trapelata in una recente intervista. Fu Lucio Dalla a incontrarla in un bar facendo il piano bar con suo padre, al quale disse: Lucio, perché non le fai spiccare il volo? Poi in realtà tra i due artisti non c'è mai stata una reale connessione in termini di collaborazione, e questo è un rimpianto per Laura, come ha dichiarato. Benvenuti, 14:20, come sempre in pausa pranzo vi ricordiamo uno dei nostri appuntamenti, quello con le sorprese, le dediche alla radio. Se vi va di fare degli auguri davvero speciali, potete ovviamente utilizzare il nostro numero, che è il 347 490 0029. A questo numero farci sapere, insomma inviarci tutte le notizie, le informazioni necessarie per consegnare il vostro messaggio. Come si chiama la persona da sorprendere e qual è il suo numero di telefono? Che messaggio avete voglia di trasmettere? Che messaggio volete che venga letto in onda? Qual è la canzone della musica italiana da dedicare? Vi aspettiamo per oggi e per i prossimi giorni. 347 490 0029.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
1: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: il suo giro con te.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Edoardo Bennato e quell'album del 1977 dedicato alle avventure di Pinocchio, la storia e l'epilogo finale racchiuso però in questa canzone che apre tutto il disco. Questo è il suo punto di vista e si chiama È stata tua la

Ligabue, qualcosa per te su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi. Ciao Roberto, grazie sempre dei tuoi messaggi. Maria Clara, sono qua, attenzione. Attenzione, se anche voi siete qua, come sempre il nostro numero 347 49 00 29. Crazy Love in arrivo per noi, c'è Marrakesh.

0: E in quanti fanno parte della schiera di quelli che conoscono a memoria questa canzone Gente Come Noi? Correva l'anno del Festival di Sanremo del 1995, Pippo Baudo volle fortemente, fortissimamente volle questa canzone di Spagna che arrivò al terzo posto, ma è proprio un tarlo nella mente, non so se anche voi, magari qualcuno non era nato chiaramente nel 95, dunque Gente Come Noi non proprio, perché parliamo di gente straordinaria. La NASA in questi giorni ha confermato una voce che era trapelata nei mesi scorsi e che riguarda la prossima missione sulla Luna, Artemis 3, che partirà nel 2027, quindi l'anno prossimo. Devo dire che nello spazio noi italiani siamo molto considerati, si sente un po' di polemica, nello spazio veramente, veramente siamo apprezzati, perché all'interno di quella missione ci sarà il nostro amatissimo Luca Parmitano, colonnello dell'aeronautica, che rappresenterà chiaramente l'Italia, sarà il pilota proprio della navetta Orion e cercherà di testare le varie manovre necessarie per un prossimo allunaggio, per cercare di, lo sapete, no, dobbiamo colonizzare la Luna. Abbiamo distrutto già, non abbiamo più niente da distruggere sulla Terra, quindi si proceda con la Luna. Qual è l'aggiornamento? La notizia adesso che oltre a Luca Parmitano ci saranno anche due astronauti italiani che verranno scelti per camminare sulla Luna ed è davvero un riconoscimento importantissimo. Non potranno fare un selfie in generale né con la vita. Ascoltiamo Gigi D'Alessio.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Jessica.
1: Elisa su Radio Kiss Italia, non ci dimenticate ragazzi, perché domani alle 13 se vi va rifacciamo pausa pranzo. Intanto vi lascio con Maria Silvia Malbone per le prossime 3 ore Italia sì, Italia no. Prima ancora l'appuntamento con gli amici di Trevi Meteo. Fa caldo, possiamo anticiparlo. Grazie di cuore, sempre un piacere. Grazie a Giovanni Sorrentino. Baci baci da Sara Lotta, domani. Prima.

0: sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. In chiusura lo sport e calcio, cambio di panchina in Serie A. Girardino, nuovo allenatore del Parma, succede a Cuesta, per lui un contratto sino al termine della stagione sportiva in corso, con un'opzione in favore del club per due ulteriori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Kiss Italia, meteo.
2: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Condizioni anticicloniche sulle nostre regioni meridionali anche nelle prossime ore e nella giornata di domani. A garanzia di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Al più soffia ancora un po' di vento da nord tra il basso versante adriatico e l'area ionica, ma poi sarà in progressiva attenuazione nel corso della giornata di domani, con anche moto ondoso in calo. La giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, sarà con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato. Cieli sereni tersi, temperature diurne ben oltre le medie del periodo. In diverse località punte massime di 26-27 gradi. Per saperne di più vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

Razzi, Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu. Salutiamo la nostra amica Raffaella che è pronta a rilassarsi a casa con i propri gatti. Ti abbracciamo, anzi vi abbracciamo fortissimo, mentre invece tanti di voi in questo momento magari sono chiusi nel traffico di ritorno a casa, perché questo poi è quell'orario dove ci si arrabbia in macchina perché magari c'è un po' di casino generale. Ecco, parliamo proprio di ritardi causati anche e soprattutto dal traffico, magari per andare al lavoro, però ci sono delle volte dei ritardi non soliti, tipo per esempio non ho sentito la sveglia, c'è troppo traffico, lavori in corso, che sono cose che possono assolutamente capitare. Però esistono poi quei ritardi causati da eventi assurdi, tipo per esempio ne stavo parlando prima con Walter Gentile qui in regia, che lui un giorno è riuscito a fare ritardo al lavoro perché per strada ha incontrato un gregge di pecore. Ecco, può succedere anche questo, però poi come la vai a raccontare al tuo datore di lavoro in questi casi? Quindi a voi chiedo, qual è stato il ritardo che ricordate anche magari con un po' di sorriso, che speriamo non abbia causato niente di grave al lavoro, però un ritardo assurdo, cioè causato da qualcosa che mai nella vostra vita vi potevate aspettare? 347 49 00 029 per dircelo tramite WhatsApp. Noi continuiamo con la musica italiana perché arriva il turno di Joliet e il suo brano Episodio d'amore.

ora. Lo stesso Joliet che il 16 ottobre torna con Tutto è possibile atto 2, il secondo capitolo del disco uscito a gennaio, ancora nei primi posti delle classifiche, l'annuncio dato sui social che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. C'è Tommaso Paradiso su Kiss Kiss Italia, Non avere paura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, mentre un meraviglioso messaggio ci arriva da Boston dalla nostra amica Katie, che ci scrive: mi fate compagnia mentre preparo dei dolci deliziosi argentini, la mia bella terra che mi manca tanto, dice, però sono felice a Boston con mio marito e mia figlia ed è bello sentirvi mentre tanti ricordi mi vengono alla mente, sia per quanto riguarda l'Argentina che anche l'Italia. Baci a tutti. Beh, baci grandi anche a voi che ci state ascoltando, e sicuramente questi dolci saranno meravigliosi, deliziosi, quindi vorrei anche assaggiarne uno se solo potessi in questo momento. Se avete piacere, raccontateci un po' cosa state facendo in questo martedì sera in malcelo e sempre più blu, lo stiamo vivendo insieme. 347 49 00029 per scriverci. Arrivano le vibrazioni Angelica.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: La convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
7: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai veleno.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Straordinaria ed esplicita celebrazione dell'amore fisico e dell'eros elevato a una dimensione mistica, filosofica e spirituale. 1981 per i bellissimi con Franco Battiato. Sentimiento nuovo.

Gianni Fiorellino con Mamma Manca su Radio Kiss Kiss Italia. Salutiamo il nostro amico Piero che ci ascolta tutti i giorni da Springfield, New Jersey. Grazie di cuore Piero e tanti saluti a tutta Springfield. Salutiamo anche il nostro amico Fortunato, dice: mi fate compagnia mentre percorro i miei 7 chilometri giornalieri di corsa. Beh, complimenti, complimenti.

0: Dios.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
3: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

noi invece ci auguriamo che l'Italia possa avere sempre questi risultati per tutta la vita. Arriva la risposta del nuovo CT Roberto Mancini, la nazionale sul campo della Turchia vince per 4-1 le reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Caiode e Pio Esposito. Non solo il risultato ma una prestazione maiuscola della nazionale. Sono arrivati ovviamente le parole nel post gara del CT Roberto Mancini. Dice: ci vuole tempo, questa sera conta fino a un certo punto, i ragazzi se lo meritavano, soprattutto dopo quello che era stato detto in questi giorni. Sono contento, hanno fatto un'ottima partita, abbiamo bisogno di tutti, questo è un percorso lungo, porteremo altri giocatori e capiremo quelli che possono stare con noi fino alla fine. Al di là della vittoria i ragazzi hanno fatto delle buone cose, era sicuramente una partita difficile, ora cercheremo di recuperare le forze per poi andare a giocare a Parigi, partita che si terrà venerdì 2 ottobre alle 20:45 Francia-Italia. Beh, un'altra sfida molto interessante, e lì forse potremo cominciare a capire un po' l'Italia a che punto è dopo questa vittoria molto importante in Turchia. Intanto articolo 31, questa è Trunky Funky.

momento di fare gli auguri di buon compleanno a Gaia, che oggi spegne 29 candeline, quindi tanti auguri. Gaia sarà ovviamente lei la protagonista del nostro live di fine giornata con il suo brano Chiamo io, chiami tu. Ma il cielo è sempre più blu, invece torna domani come sempre dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia, e vi lascio come sempre tutte le mie good vibes, e ciao a tutti.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica. Autoscala.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Radio Kiss Italia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

generazioni.

Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Vorrei volare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora, sentiamoci vicini al cuore. Kiss Italia.